0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Il premier Andrej Plenković ha ribadito che i responsabili della gestione dei rifiuti illegali a Gospić dovranno rispondere penalmente. Al tempo stesso ha assicurato che l'acqua della rete pubblica in Lika è potabile e conforme agli standard sanitari, accusando alcuni esponenti dell'opposizione di diffondere informazioni false e di disporre di dettagli che, a suo dire, potrebbero essere conosciuti soltanto da persone coinvolte nell'inchiesta.
1: Plenković ha assicurato che il governo e le autorità competenti stanno gestendo la situazione senza creare allarmismi. Il piano prevede la rimozione dei rifiuti, lo smaltimento di quelli pericolosi e la bonifica dell'area interessata.
3: Il governo ha istituito 3 nuovi consigli per lo sviluppo regionale dedicati alla Croazia settentrionale, centrale e adriatica, che si aggiungono a quello già esistente per Slavonia, Baranja e Srijem. A presiederli sarà il premier Andrej Plenković. I nuovi organismi avranno il compito di coordinare le politiche pubbliche, gli investimenti e l'utilizzo dei fondi europei nelle diverse aree del paese.
1: Il governo ha inoltre prorogato fino al 4 marzo 2028 le misure di tutela provvisoria per gli sfollati dall'Ucraina. Dal 2022 sono state accolte oltre 33.000 richieste. Infine sono state proposte modifiche alle norme europee sulla deforestazione, con una riduzione degli obblighi amministrativi e il rinvio dell'entrata in vigore al dicembre del 2026.
3: Si alza la tensione diplomatica tra Zagabria e Mosca. Il Ministero degli Affari Esteri ed Europei croato ha convocato l'ambasciatore russo per esprimere la ferma condanna del governo riguardo a una serie di recenti incidenti di sicurezza registrati nei paesi membri dell'Unione Europea.
1: Pronta la replica del diplomatico russo, che ha respinto ogni accusa, definendola una provocazione coordinata per minare i rapporti bilaterali.
3: Ascoltiamo ora Italo Banco, che ci parla delle nuove tutele per gli affitti e dei fondi confermati per le mense universitarie.
4: Novità in arrivo per il mercato degli affitti in Croazia. Le nuove norme puntano a portare sul mercato un maggior numero di appartamenti e a rafforzare le tutele per gli inquilini, in particolare per le famiglie. Tra le principali novità, l'obbligo di formalizzare i contratti d'affitto davanti ad un notaio, con costi amministrativi fino a 150 euro. La misura mira a garantire maggiore trasparenza e sicurezza giuridica per proprietari e inquilini. Previsto inoltre un preavviso minimo di 3 mesi per la disdetta del contratto. Il governo ha stanziato altri 8 milioni di euro per mantenere invariato il prezzo del pasto universitario, che resta a 86 centesimi di euro. La misura riguarda circa 102.000 studenti e sarà in vigore fino a settembre 2027. Per la mensa universitaria sono previsti complessivamente 22 milioni e mezzo di euro all'anno. Il Ministero dell'Istruzione inoltre ha avviato la consultazione sulle nuove regole per garantire la continuità della misura. Il prezzo del pasto per gli studenti, sottolinea il Ministero, non cambia dal 2013.
3: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Accoglienza favorevole a Strasburgo per la proposta di fare del Canada il primo Stato associato dell'Unione Europea. Il premier canadese Mark Carney ha accolto con entusiasmo l'iniziativa di Ursula von der Leyen, sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione per difendere mercati aperti, democrazia e Stato di diritto.
1: Non si è fatta attendere la dura reazione di Donald Trump. Il presidente americano ha deriso l'ipotesi, minacciando l'introduzione di nuovi dazi se l'accordo dovesse concretizzarsi.
3: Entro il 1 novembre l'Unione Europea introdurrà una nuova commissione di gestione sui piccoli pacchi, che si aggiungerà al dazio fisso di 3 euro già applicato dal 1 luglio alle spedizioni transfrontaliere sotto i 150 euro.
1: L'importo del nuovo contributo non è ancora stato stabilito dalla Commissione europea. La misura punta a coprire l'aumento dei costi legati ai pacchi provenienti dall'e-commerce e a contrastare la concorrenza considerata sleale nei confronti dei venditori europei.
2: Notizie locali.
3: Proseguono le indagini della polizia di Fiume per identificare i partecipanti ai raduni automobilistici clandestini che lo scorso fine settimana hanno causato gravi pericoli per la circolazione tra Fiume e l'isola di Veglia. Il bilancio attuale è di 386 conducenti sanzionati e 96 veicoli inviati a revisione straordinaria. Nessuno di questi ha superato i controlli tecnici.
1: Quattro persone sono già state fermate, mentre gli agenti stanno analizzando i filmati per risalire agli altri responsabili. Come confermato ai microfoni di Radio Fiume da Dejan Hrigliac della Polstrada, le sanzioni verranno recapitate direttamente a domicilio, anche ai residenti all'estero, grazie agli accordi di cooperazione internazionale.
3: Cambiamo tema. Una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle 10.47 nella zona di Segna.
1: La scossa, verificatasi a una profondità di circa 12 chilometri, è stata avvertita sia lungo la costa che nell'entroterra. Non si segnalano danni a persone o cose.
3: Per la cultura, musica, Zdravko Škender, i Cocktails, Colonia e la Club Balladur saranno tra i protagonisti del concerto benefico dedicato al grande Dalibor Brun, in programma il 14 ottobre al Centro Zamet di Fiume.
1: Sul palco verranno riproposti i suoi più grandi successi per celebrare l'artista a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 82esimo compleanno. Tutto il ricavato della serata, promossa dall'Unione Musicale Croata e dalla città di Fiume, sarà devoluto all'associazione Portic in occasione dei suoi 20 anni d'attività.
3: Mondo CNI, lunedì 21 settembre la comunità degli italiani di Visignano ospiterà la seconda riunione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, mandato 2026-2030.
1: Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione Italiana a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione delle attività per la comunità nazionale. La seduta avrà inizio alle 17.30.
3: L'Unione Italiana organizza per martedì 6 ottobre la Coppa Ivo Lazar, gara di corsa campestre destinata agli alunni e agli studenti delle scuole elementari e medie della comunità nazionale italiana.
1: La competizione si svolgerà in Slovenia a San Simone d'Isola con inizio alle 10.30. Le scuole interessate devono inviare le proprie adesioni fino a un massimo di 4 concorrenti per categoria entro il 1 ottobre.
3: Prenderà il via lunedì 21 settembre alla comunità degli italiani di Fiume un corso pratico dedicato alla cucina sana. A guidare gli incontri sarà la fiumana Patrizia Chiepolo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di ricette semplici, veloci per un menù quotidiano equilibrato.
1: Il laboratorio si terrà ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30 a Palazzo Modello. Gli interessati possono aderire rivolgendosi alla segreteria del circolo al numero 099 457 5429. Sentiamo i dettagli da Patrizia Chiepolo.
5: La mia idea era quella di presentare alcune ricette delle quali io personalmente faccio uso già da alcuni anni, che sono preparate da nutrizionisti, quindi sono bilanciate dal punto di vista delle fibre, dei carboidrati, degli zuccheri, dei grassi, cioè tutto quello che noi dovremmo mangiare più volte al giorno. Quindi ci sono 4-5 pasti al giorno dei quali io presenterò alcuni, tipo non so cosa fare per colazione, per pranzo, per cena, eventuali puntini, ci saranno anche dei dolci, cioè l'intenzione principale è quella di presentare dei piatti che sono facili da preparare, che sono sani dal punto di vista nutrizionale, molto gustosi, molto interessanti. Ci sarà la parte pratica che faremo nella cucina della comunità degli italiani, però affiancata a volte anche dal nostro cuoco della comunità Roberto Colombo. Prepareremo questi pasti che poi alla fine della serata mangeremo e degusteremo. L'idea è quella di fare più turni, abbiamo un massimo di 8 persone visto che la cucina non è tanto grande, quindi faremo 2 mesi con 8 persone, poi si andrebbe avanti con altri 2 corsi fino a marzo, per poi finire aprile-maggio con il terzo corso.
3: Andiamo avanti, solenne giornata a Rovigno per l'ottantesimo anniversario del liceo ginnasio cittadino. Oggi la scuola media superiore italiana è stata ufficialmente intitolata al professor Antonio Borme, suo primo preside nel 1946 e figura simbolo per l'istruzione e la comunità nazionale italiana.
1: Sentiamo un commento della vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Asciuran.
6: E questo è un momento sicuramente celebrativo per tutti i rovignesi, non solamente per la comunità nazionale, ma per tutti quelli che ricordano Antonio Borme come la figura di antonomasia del preside della scuola media superiore. Per diversi anni Antonio Borme è stato preside non solamente della scuola italiana, ma è stato preside anche delle classi croate.
2: Lo sport.
3: Calcio, Coppa Croazia, tutto facile per il Rijeka che travolge il Vrbovec con un netto 6-0 nei sedicesimi di finale. I biancocelesti dominano il match dal primo all'ultimo minuto, conquistando senza affanni il pass per gli ottavi.
1: Intanto si è completato il quadro del prossimo turno. Il 28 ottobre il Rijeka farà visita al Karlovac, mentre tra le altre sfide spiccano Vukovar Dinamo, Slavonia Hajduk e Varaždin Lokomotiva. Questa sera si torna in campo per l'Europa League con altre 9 sfide europee. Tra le italiane impegnate c'è la Juventus che affronterà gli olandesi del Nets. Fischio d'inizio alle 21.
2: Che tempo fa?
3: Condizioni instabili in tutto il Quarnero con parentesi di piogge e intensi rovesci, moderati venti dei quadranti nord-orientali e a tratti anche sostenuta bora. Le massime di oggi fino a 26 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati soli 18 gradi, umidità relativa al 96% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: Tempo variabile e instabile anche domani. Le previsioni sono tipicamente autunnali. Prevalenza di nuvolosità, piogge e rovesci a carattere temporalesco, ma anche momenti di sole. Soffierà lo scirocco e venti di direzione sud-occidentale da leggeri a moderati. Mare poco mosso. Temperature massime comprese tra 19 e 24 gradi. In Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E l'odierna edizione del GR termina così, realizzata in regia da Luca Beschlich. Grazie della cortese attenzione e a risentirci domattina con il primo appuntamento informativo delle 10.30. Buona serata in compagnia di Radio Fiume.